non è niente, non è niente il mio confronto. Non vedono il sen piagato verso lui.